soko. Tepa tepa teta pa tete tepa tete pa tete pa tapeta titi soko patatiti. Tapeta tete pa tete tete pa tete pa teta. Sali me manu se sagi manu se tita tete swing me.